0: Può, nemmeno col candeggio.
1: Questa è 7080.it.
2: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
4: Ehi Siri,
3: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ogni giorno un nuovo ricordo. 70

0: dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta
1: The Wix Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
2: Nuova puntata di Wix Compilation, 23 settembre 1984. Anche oggi pronti per cominciare con la nostra classifica, la classifica dei singoli più forti di questa settimana su 7080.it. E allora, via con le 10 posizioni. Ultimo posto per i Frankie Goes to Hollywood con Relax. Davanti a loro Animal Nightlife, Mr. Solitaire. Oggi apriamo dalla posizione numero 8, occupata da Sade. Questa è Smooth Operator.

0: Sade con Smooth Operator, la numero 8 di oggi, 23 settembre 1984. Davanti al settimo posto, Why? Loro sono i Bronski Beat.
1: The Weeks Compilation.

Bronski Beat con Y, settima posizione oggi, 23 settembre 1984, all'interno della nostra Wix Compilation. La sesta posizione della nostra classifica, della classifica di 7080.it, è invece per gli Spandau Ballet con I'll Fly For You, davanti al numero 5 Blue Jean, David Bowie.

0: David Bowie con Blue Jean. Oggi è quinto, 23 settembre 1984. Numero 4 invece per gli Alphaville, che nella nostra Wix compilation oggi troviamo con Big in Japan. Il gradino più basso del podio è invece per i Miami Sound Machine, che andiamo ad ascoltare con Dr. Beat.
1: Un successo via l'altro, Wix compilation.

Dr. Beat, questi sono i Miami Sound Machine, la terza posizione della nostra Weeks Compilation, davanti al numero 2, Ghostbusters, dalla colonna sonora del film omonimo, Ray Parker Jr. E allora rivediamo insieme tutte le posizioni dalla 10 alla 2, prima di svelare anche oggi chi sta in cima alla nostra classifica. I Frankie Goes to Hollywood sono al numero 10 con Relax, Mr. Solitaire, gli Animal Nightlife sono al numero 9, ottava posizione per Sade con Smooth Operator, Why dei Bronski Beat occupa il settimo posto, gli Spandau Ballet sono sesti con I'll Fly For You, mentre davanti a loro al numero 5 abbiamo ascoltato David Bowie con Blue Jean. Big in Japan degli Alphaville occupa la quarta posizione, al numero 3 Miami Sound Machine, Dr. Beat, Ray Parker Jr. è secondo con Ghostbusters. E in cima alla Weeks Compilation di oggi, 23 settembre 1984, troviamo Stevie Wonder, che andiamo ad ascoltare, questa è I Just Called to Say I Love You.

0: I Just Called to Say I Love You. Questo era Stevie Wonder, primo sulle frequenze di 7080.it, oggi 23 settembre 1984. Con questo brano si chiude qui l'appuntamento odierno coi 10 over the top alla carte. E allora noi torniamo domani con un'altra puntata di Weeks Compilation, sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation,
3: 10 over the top alla carte. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: io non capisco più niente, il mondo come va, perché, anche perché il nostro ordine, noi siamo le piccole madri addolorate del beato albergo, del viandante del pellegrino, o più brevemente le gine, se no per dirlo ci vuole, noi stiamo sul convento e il nostro eremo è là, sulla vetta. Ti dico, siamo talmente in alto che ogni 3x2 c'è quel rompiscatole di Reinhold Messner che vuole scalare il campanile, non se ne può più, anche per lui. E noi stiamo lì, viviamo in pace e serenità, facciamo le tisane proprio per curare. Con le erbette del Signore fai sparire ogni dolore. Infatti c'è Suor Maria che c'ha l'artrite, quella c'ha un'artrite, Suor Maria, che ci tocca oliarla, se no cigola, ci sveglia tutto.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero credito. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
10: Buon pomeriggio a tutti gli amici di 7080.it. Avrei voglia di ascoltare una canzone, potrei ascoltarla su YouTube, ma visto che la musica è bello condividerla con gli ascoltatori e insomma con tutti quanti voi di 7080.it, vorrei ascoltare insieme a voi una canzone del 1988. Il gruppo sono i Braid, la canzone è Hot Can I Fall. Un saluto a tutti da Roberto Modiro.
11: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Noi dobbiamo essere disposti a lasciare andare la vita che abbiamo pianificato, in modo da vivere la vita che ci sta aspettando.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer!
1: Hey, giovane!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Giovane, per modo di dire, giovane della terza età.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

Gli altri suonano successi, noi just let me be your lady. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Oh, e quando ho fatto così, io c'ho la fila di quelli che mi vogliono sposare, eh? Credo di sapere perché. Punto primo, sono simpatico, no? Punto secondo, ho un po' di grano, si sa. Punto terzo, la leggenda dice che ci so fare.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
1: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Hey Boomer!
1: Ci sta.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io non ci ho capito un cazzo.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lu.

0: occhi.
1: Questo è lo spazio che dedichiamo a voi che ci ascoltate e a voi che ci mandate queste belle scelte musicali tra gli anni 70 e 80, canzoni di musica italiana, perché questo è 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. E ho qui davanti oggi una bella classifica che ci arriva dalla città di Milano, dove c'è Gianna che per noi ha scelto queste sue canzoni. La numero 10 è questa, il gruppo italiano con Sole d'Agosto.
0: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita, e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Stilate la vostra classifica e mandatela qui a 7080.it, che poi c'è questa possibilità di ascoltare queste vostre scelte musicali in questo spazio tutti i giorni. Andiamo avanti al numero 9, Stefano Sani con Lisa, c'è Claudio Baglioni con Avrai al numero 8.

grande successo di Claudio Baglioni, Avrai, oggi al numero 8, già nella tua classifica continua, e ho visto che al numero 7 è messo Christian con Un'altra vita, un altro amore. Al numero 6 ascoltiamo questo brano di Gianna Nannini.

0: Il titolo di questa canzone è Ragazzo dell'Europa, Gianna Nannini, quindi al numero 6. Al numero 5 Riccardo Cocciante con Celeste Nostalgia, e qui siamo nel 1982. Al numero 4 Sammy Barbot con Aria di casa. Al numero 3 arriva Fabio Concato con Domenica Bestiale.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

entrati nel vivo della classifica di Gianna che ci scrive da Milano. Questa è la sua numero 3, Fabio Concato con Domenica Bestiale. Al numero 2 ascoltiamo anche Righiera.

0: Grande successo del 1985, l'estate sta finendo, i Righiera li abbiamo incontrati al numero 2. Non ci rimane altro che passare anche alla prima posizione. Gianna, questa è la tua numero 1.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Queste le 10 canzoni che ha scelto quindi Gianna di Milano, e questa è la sua numero 1, Loredana Bertè con In mare d'inverno. Anche per oggi è tutto, vi aspetto con la prossima classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.

0: Questa è 7080.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
3: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
4: È ritmo, articolazione, presenza.
3: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
4: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
3: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
4: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
3: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
5: Scusatemi perché non ho capito. Sono sempre a Carmelo di San Giovanni, la canzone ancora non l'ho sentita.
6: Come dice, prego?
5: Io fra poco devo uscire e non lo so. Ditelo anche quella la fate, se no domani.
7: Ma me lo devi chiedere gentilmente.
5: Chiamerò ancora. Buona serata a tutti, eh?
0: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
7: Colonnello. Gradirei essere chiamato colonnello o signore, credo di averlo meritato.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
8: Io sono certo di averlo meritato.
0: 7080.it presenta

0: piace la nostra musica?
1: Non vorrei sembrarti troppo figo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Ehi, ma è del mestiere, no?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma li stai scherzando?
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 campioni selezionati sono Chicago, Hard to Say I'm Sorry, Survivor, Eye of the Tiger, Man at Work, Who Can It Be Now, America, You Can Do Magic, Kool & the Gang, Big Fun. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 4:03.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata e rutto libero.
5: Questa è 7080.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su Mysteria Noctis.

pubblicità su 7080.it. Concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it e anche in Campania. Cercala in TV sul canale 351.
1: Annunciazione! Annunciazione!
0: 7080.it presenta Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 3. Over the Top, 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Silvione! Ma a me perché non mi pigli, maledetto? Dov'è?
2: Lei!
1: Dov'è?
2: Lei, prima fila.
1: Mi piace proprio fisicamente, Silvione. Silvione, perché non diventiamo gay e ce ne andiamo in Puglia? In Puglia, Lecce, Taranto, Foggia! Mai che viene che si va in tre, così c'è rete 4, menaggio a trovare Italia 1. Silvione, lo vorrei baciare! Proprio nella bocca, dov'è? Silvione!
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Le conseguenze delle nostre azioni sono come spaventapasseri per i codardi e come raggi di luce per i saggi. Yeah!

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Bella, brother!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, cos'è?
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Zanzara Gialla. Hey Boomer!
1: Che cos'è?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: C'è altro?

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 4:59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E ti telefono a casa.
4: E ti telefono a casa.
3: E loro verranno qua.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
9: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
8: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ah sì? Bene, molto interessante.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1974. Dopo qualche mese di sperimentazione nasce nel mese
2: Andrea Lombardo.
3: Buon 1974. Dopo qualche mese di sperimentazione nasce nel mese di agosto la prima emittente

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti.

però se potessi ragionarci sopra saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra, se potessi

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Il 25 giugno del 1974, nelle edicole di Milano, esce per la prima volta il primo numero del quotidiano Il Giornale Nuovo. Padre e direttore della nuova testata è Indro Montanelli, che aveva abbandonato il Corriere della Sera in polemica con il direttore Piero Ottone.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Dal 16 marzo all'11 maggio di questo 1974, per un totale di 8 puntate, va in onda Mille Luci, programma televisivo diretto da Antonello Falqui e condotto da Mina e Raffaella Carrà. Il varietà è in onda di sabato alle 20.40 sul programma nazionale.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Questa è 7080.it.

0: Benelli G2, il ciclomotore costruito pensando a una moto. Te ne accorgi dalla messa in moto e dai suoi comandi.
1: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
3: lexmcl.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
4: Sì?
5: Ciao, sono Alex Poli.
4: No, Alex Poli sono io.
5: Come puoi dire così?
4: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
5: Ti assomiglio molto, non credi?
4: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
5: Sto migliorando, dammi tempo.
4: Infatti, il problema è proprio questo.
6: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
7: Ciao 7080, ascoltate, io volevo sentire una canzone che fa così. Susha, Dancing One, mi sembra che Susha, Dancing on the Purple. Boh, io il titolo non me lo ricordo, mi dispiace. Se potete magari scrivere il titolo, non lo so. Ciao 7080, siete fantastici.
8: Oh, ma c'è stata una piappia il culo questi?
7: No!
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Lavora per vivere, non vivere per lavorare.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ehi boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Oh, ma c'è stata una più a più culo questi?
2: No!
1: No! No. Mica mi sono tanta,
2: no! No, no, no.
0: 80-40, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
2: Ecco.
1: Questa è 7080.it.
3: Noi che vedevamo i nostri cantanti preferiti in TV a Super Classifica Show.

0: Mix80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: 7080.it.
2: Sono le 5 e 57 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Come disse Charlie Chaplin, la giovinezza sarebbe bellissima se solo arrivasse un po' più tardi nella vita.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Come dice, prego.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: Cristallino.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: Ehi, dica, dove va?
2: C'è Pellicci Armando?
1: Oggi sì.
2: Ah, c'è.
3: Ah, t'ho beccato, eh?
4: Pora nonna.
2: Eh?
4: Pora nonna.
2: Ma che sta a dire?
4: È morta stanotte, è morta.
2: Guarda, lascia perdere, nonna, morta di mortacci. Tua con me non attacca.
4: Buona, Mandrà, è morta per davvero.
2: Eh?
4: Lo senti? È morta. Pora nonna, la stanno a pregare.
2: Non mi fido, voglio vedere.
5: Vieni, guidate. Tommy, mi sussurrati. Ave Maria, grazie per il nome, lo stego. Benedetta, tu mi
4: la nonna è andata lassù, mi ha lasciato. Anche sti signori si sono resi conto che non era il caso davanti alla disgrazia. Erano venuti perché ci abbiamo dei conti in sospeso, ma non ci sono debiti che tengono. Quando si paga il debito al signore.
6: Avomà, c'hai 10 giorni di tempo.
4: Grazie al vostro buon cuore.
0: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Vuoi una risposta precisa e definitiva? Forse, o forse no.
0: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Oh, sa il caffè. Che caffè e che profumo.

0: www.engin.it.
1: Engin.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engin.radio, la passione per i motori si sente.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
6: Buongiorno 7080, sono Francesco, vi ascolto da Mestre, vicino a Venezia, e io volevo sentire You Can't Change That di Ray Parker Jr., se possibile. È un brano che ricorda la mia adolescenza. Vi saluto e vi ringrazio, buona giornata a tutti, ciao.
7: Questa è 7080.it.
8: Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Nella vita e nella storia vi sono casi in cui non è lecito aver paura.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Tre paralitici. Ma dico io, si muo' la tua signora pure a lei? Gli scappa, come si dice, la fregola di giocarsi le trisse? E te dici che l'hai giocata?
2: E invece se la combiniamo da per noi, eh?
3: Ma è la prima cosa che mi è venuta in mente da fare. E allora? Tanto che mi sembrerebbe da fare un gesto indelicato, mia.
1: Sì, ha parlato il principe Filippo d'Edimburgo. Ma come, fino a mo' abbiamo fatto la società? Se siamo inventati di meglio mortacci nostri per rimediare i sordi, abbiamo fatto il cumulo. E molto scappa di fare il gentleman.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Allora quanto le devo?
2: Ecco, sarebbero 3.200, ma arrotondiamo e facciamo 200.
1: Agostino, ma perché tutti questi riguardi per me?
2: Perché lei mi affascina, con quel sorriso, con quei denti bianchi e splendenti. Ma come fa?
1: Uso la pasta del capitano. Pasta del capitano è un dentifricio buono.
2: Più che buono.
1: Sì, pasta del capitano, un dentifricio più che buono.
3: Bravi, finalmente non avete esagerato. Però potevate dire ottimo.
1: Certo, pasta del capitano è un dentifricio ottimo, che dà denti bianchi e respiro profumato.
2: E tutto d'un tratto, il coro!
4: Pasta del capitano.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.
5: Recklessly, you lost that love baby. Recklessly, you lost that love.

un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it, alle 19, corri a casa perché c'è Happy Days. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, Los Lobos, La Bamba, Dennis Wilson, Mary's Prayer, Fleetwood Mac, Little Lies, Susan Vega, Luca. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 6 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Aprirò la mia serie di collegamenti, iniziando con New York. New York, mi senti? New York?
6: Qui, Nuova York, vi gesticola Ruggero Orlando.
2: Questa è 7080.it.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
11: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
12: Solo il top della musica 70-80. Questa è 7080.it. 70-80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Viva la radio!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Uè, basta! Smettetela!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà, con la delegazione dell'Havana che alle sue parole abbandona l'aula. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia, nuovi sistemi di difesa contro

0: chiusura di Hormuz, per il quale intanto si è accesa una flebile speranza. Stando a un funzionario iraniano citato da Reuters Online, Teheran si è offerta di riaprire lo stretto entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Alessandro Di Battista, in un videocollegamento con Di Martedì sulla 7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po' presto. Comunque spiega, tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Il calcio, quanto siamo ottimisti sulla nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere. Così Giovanni Malagò a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte del Panathlon International. Il presidente della FIGC ha detto la sua anche sulla sanzione da 10.000 euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. C'è stata una reazione forte, ma è sbagliato generalizzare. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
3: Stai dicendo che questo è
4: difficile trovare le parole giuste, lo so, ma se entri lì è il 1960.
3: Stai dicendo che questo è un portale temporale?
4: Io lo chiamo Tana del Bianconiglio.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 1973, 23 settembre. Muore Pablo Neruda. Cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti, è considerato un eroe nazionale dai cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana.
5: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. È 7080.it.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Eccoci pronti anche oggi, 23 settembre 1977, con questi 10 minuti di Jukebox, dove noi anticipiamo quelle che sono le canzoni della classifica italiana, le prendiamo tra le prime 10. Oggi vi dico già che ascolteremo la numero 8, la numero 3 e addirittura anche la prima posizione. È dalla numero 8 che voglio partire, però prima una cosa importante: moneta nel Jukebox e poi ci sono i Mattia Bazar.
0: 7080.it Jukebox. Inserisci la moneta ed ascolta la musica dei

bellissimo singolo Solo Tu, questo dei Mattia Bazzar, che abbiamo scoperto così in posizione numero 8 della classifica italiana. Altra posizione, ma subito eccola, c'è Umberto Tozzi con Ti Amo al numero 3.

0: Questo è Jukebox e oggi è il 23 settembre 1977 stiamo ascoltando delle canzoni della classifica italiana. Siamo arrivati alla numero 3 con questa di Umberto Tozzi e per concludere, come dicevo all'inizio, anche la numero 1.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: Amarsi un po', bellissima questa canzone di Lucio Battisti che occupa la prima posizione nella nostra classifica italiana e l'abbiamo ascoltata quest'oggi anche in Jukebox. Domani altre tre canzoni, vi aspetto.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: folle. Imprevedibile. In esclusiva da Linea Jig.
1: Questa è 7080.it.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Info @consultmedia.it.
8: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
9: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
8: Qualità senza paragoni.
9: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
10: Salve, desideravo ascoltare Sugar Baby Love, una canzone degli anni 70, 1974, se non erro. Gli autori sono Wayne Bickerson e Tony Waddington. Il mio nome è Luciano, piacerebbe ascoltarla perché ricordo tanto un'amica di scuola di nome Daniela di Trieste, di tanti anni fa. Innamoratissimo. Comunque vi chiamo dal Brasile, nello stato Rio Grande do Norte, precisamente della città di Natale. Vi ascolto ovvio in streaming tramite computer. Complimenti per le vostre trasmissioni. Un abbraccio a tutti, ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
11: Presta sempre attenzione agli occhi di un bambino. Sanno vedere il mondo senza amarezza.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 23 settembre 1985. Eccoci qui di nuovo davanti al nostro jukebox per ascoltare le tre canzoni di oggi. E cosa sceglieremo?
2: Oggi voglio partire con questo brano bellissimo. Si chiama Take On Me e loro sono gli A-ha.

0: Aha con Take On Me. Apriamo così il nostro jukebox di oggi.
1: E per la prossima canzone, beh, le classifiche inglesi con questo gruppo super, anzi un duo, i Tears for Fears. Questa è Head Over Heels.

0: Nails con i Tears for Fears, seconda canzone del nostro spazio jukebox di oggi.
1: E allora andiamo a chiudere con l'ultima delle tre canzoni che possiamo ascoltare con la monetina che inseriamo ogni giorno nel nostro jukebox. Oggi c'è Stevie Wonder con Part-Time Lover.

0: 23 settembre 1985, tre canzoni ascoltate dal nostro jukebox. C'era Stevie Wonder con Part-Time Lover, i Tears for Fears di Head Over Heels e poi ancora gli AA di Take On Me.
1: Queste le tre canzoni di oggi nel nostro appuntamento con jukebox. Torniamo domani per ascoltare insieme altri tre brani con le nostre 100 lire, sempre qui su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Sai che non è stupida quella roba qui che...
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Mi piacciono le idee, me ne è venuta una anche a me, prenda nota.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Napoli, 1982.

0: www.radio1980.it.
1: Sono le 7:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Pistola luminosa, joystick, 6 giochi, tutto insieme a sole 359.000 lire. E incredibile, oggi c'è anche Videopesi Jackson per imparare a programmare.
4: Action Pack Sinclair.
0: Questa è 7080.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicarmi, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non vorrei sembrarti troppo figo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità, quella che si è aperta ieri al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'ONU a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dall'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico, fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite. Questi alcuni dei temi di cui circa 130 capi di Stato e di Governo discuteranno dal podio dell'Assemblea Generale.
4: Ad aprire le danze è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo così come è, abbastanza determinata da costruire il mondo così come dovrebbe essere. Poi, dopo il discorso del presidente brasiliano Lula da Silva, è stata la volta di Donald Trump, che ha monopolizzato il podio per mezz'ora e ha invitato Putin a mettere fine alla guerra in Ucraina, poi l'ultimatum all'Iran. O l'accordo dopo le mid-term o l'annientamento.

0: Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'inaugurazione dell'anno scolastico il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti. In questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca, provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e porta a porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto.
1: Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al Paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per il deficit eccessivo. A confermare il dato è l'Istat, che ha diffuso i risultati definitivi dei conti economici nazionali. L'Italia dovrà quindi attendere ancora. Secondo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027.
0: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per creare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Il primo salto può disorientare un po'. Abituarvi alla vostra nuova identità potrebbe essere più dura del previsto. Alcuni agenti hanno manifestato paranoia, allucinazioni, psicosi. Altri, dopo essere entrati nello stasis, non si sono più svegliati. Per fortuna abbiamo sistemato questi bug. Beh, quasi tutti.
4: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it.
4: 7080.it presenta
5: Disco Power, un mix di top 40 indimenticabili.

0: www.radioradio.it.
1: Dove eravamo rimasti?
2: Andiamo su.
3: Senti, ma come siamo in cinque?
1: Come sono belle.
3: E cioè, voglio dire, e Mariangela?
2: La vuoi dare a uno così?
1: Sì, sempre più difficile. Ci sbatti in mezzo anche questa. Via tutto! Non no. C'è due maroni senza tre.
3: E sa cosa le dico, caro signore? Che a noi non c'è importa un fico delle sue castagne, dei suoi marroni e delle sue spatolate. Arrivederla.
4: Senta, davvero potrei diventare pazzo.
2: Cammina.
0: Questa è 7080.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Ciao, sono Antonella. Mi piacerebbe sentire la canzone I Love You To Want Me di Lobo, perché mi ricorda i miei 15 anni quando mi trovavo alla sera con i miei amici. Grazie, siete stupendi.

0: 7080.it ha presentato Pop-up. Il meglio del pop anni 70-80. 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Rieccoci su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1986. I 5 fuori classe sono Huey Lewis and the News, Stuck With You, Berlin, Take My Breath Away, Bananarama, Venus, Double, The Captain of Our Hearts, Janet Jackson, When I Think of You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 8 e 57 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Spegni quella radio! Spegni quella radio! Spegni quella radio, che quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballarmi, guarda, e voi invece di stare qui a fare le sparesi, mi piacerebbe prendervi tutti uno per uno, e a lei che ora, avanti coi carri, tutti in un'emissione, lì altro che dischi caldi, lì c'è una temperatura che i dischi bollono, sai che nei negozi di dischi li vendono in tazza, una roba tremenda, dove ero io a Tucamba a Caballo al Colle, faceva un caldo che i jukebox li usavano per asfaltare le strade.
2: Questa è 7080.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Newslinet.it.
10: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
9: Newslinet.it.
10: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
11: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
12: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
13: 7080.
12: Oppure
13: Hey Siri.
12: Metti 7080.
13: Metti 7080.
12: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: piace la nostra musica?
1: Per chi lavori, avanti!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Per i libanesi, per i francesi!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce, poi avverte Teheran. Dopo gli a Mediterma ho un accordo o lo annienterò. Ma i militari di Teheran replicano, pronti a infliggere colpi devastanti e imprevedibili. Da Trump anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Poi su Cuba ha detto, è uno stato fallito che cadrà, con i delegati della Havana che hanno lasciato l'aula. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, così il ministro dell'istruzione Valditara all'Ansa sugli attacchi della premier Meloni al presidente della Repubblica Mattarella sulle circolari firmate quando lui era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica d'Amatrice, va nella direzione dell'integrazione. Intanto a Marsala in Sicilia, alla scuola media Pipitone, un'alunna di terza ha minacciato una compagna con un coltello, ma è stata bloccata e disarmata da alcuni insegnanti e compagni di classe della giovane. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti e fa salire la tensione nella centrodestra. Usciremo nel 2027, prende atto il ministro dell'Economia Giorgetti, mentre il segretario della Lega Salvini attacca l'Europa per la logica surreale dello 0, e chiede un maxi scostamento per la manovra. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli europei 2026 alle 21.05. Il Palavela di Torino ospiterà il quarto finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. Ed è tutto. A più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Chissà che capiterà nei prossimi anni.
6: Anni? Allenby, al mattino quando mi sveglio penso, oggi diventerò pazzo. Non resisterò un altro giorno a questa solitudine. Non posso farcela. A metà giornata, quando non riesco più a stare fermo, quando in bocca sale un sapore di polvere da sparo e il dolore che mi attanaglia lo stomaco diventa insostenibile, allora mi faccio forza e dico, devi resistere, resisti un altro giorno. Ma non posso continuare così per 46 anni, diventerò pazzo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 8.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Sulla Rete 2 stiamo trasmettendo Spoleto Anteprima. Notizie ed anticipazioni sul 23esimo Festival dei Due Mondi.
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
0: 37 70 88 70 80.
4: Sono Cristina, dalla provincia di Varese. La canzone che mi ricorda gli anni 70-80 è Baker Street di Jerry Rafferty, e avevo fatto il primo viaggio negli Stati Uniti. Ciao ciao!
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

Radio80.italia. Parla la tua lingua. Parla la tua lingua. Numero 2.

0: 70.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Non ti sto seguendo, brother.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Dai, bella zio, cominciamo?

0: sono le 9:59 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Testimone e cantore di questo benessere borghese è Carlo Dickens, che con l'aiuto degli illustratori delle sue opere ci dà un ampio ritratto di questa Inghilterra vittoriana soddisfatta di sé, pronta a celebrare il rito del tè pomeridiano tra amiche, gli incontri tra scapoli, ma soprattutto il Natale in famiglia, come lo celebrano il signor Micawber e gli altri eroi dickensiani.
3: Questa è 7080.it.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Newslinet.it.
8: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
7: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
10: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
13: Manzaia.
10: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce, poi avverte Teheran. Dopo gli a Mediterm ho un accordo o lo annienterò. Ma i militari di Teheran replicano, pronti a infliggere colpi devastanti e imprevedibili. Da Trump anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Poi su Cuba ha detto, è uno stato fallito che cadrà, con i delegati dell'Havana che hanno lasciato l'aula. La cronaca, un operaio è morto nella notte a Roma precipitando da un'altezza di circa 10 metri al Colosseo. Il 22enne operaio specializzato stava lavorando in quota all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento quando è caduto dall'impalcatura. Inutili i soccorsi, chiuso il settore del Colosseo in cui è avvenuto l'incidente. Ha picchiato la moglie e la figlia che si opponevano al matrimonio combinato di quest'ultima. È accaduto ad Arezzo, dove un uomo di nazionalità pakistana è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia delle familiari. L'uomo è stato allontanato dall'abitazione. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in 4 paesi europei. Un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna, con arresti e perquisizioni anche a Bologna. Il calcio si disputerà interamente a voce l'ultima parte dei mondiali Under 20 femminile che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine che affronteranno l'Ostik Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: A me lo chiama Caffone. Ma lo sa chi è questo signorino? Asprenor Sinibaraldo di Villahermosa, figlio del sottoscritto Ascanio Maria Gherardo, principe da 20 generazioni con palazzo, 4 papi dagli antenati e 6 balle sullo stemma, da basta, no?
4: Smagliante, papà.
3: Andiamo, caro. Vada via al cu. Va cagà.
5: Ma cosa hai detto, professore?
3: Che te devo sopportare 20.000 anni, pochi?
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni. In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
7: Una produzione K-Vox.
8: Ancora uno sguardo alla vetrina dei 45 giri di questo settembre. E stavolta cominciamo con il soul irresistibile delle Emotions con Best of My Love, firmata dalla grande squadra degli Earth, Wind & Fire. Poi un suono che sembra arrivare direttamente dal futuro. Jean-Michel Jarre con Oxygen, elettronica e sintetizzazione, per un disco davvero diverso da tutto il resto. Dall'Italia i Pooh con Dammi solo un minuto, una delle novità più attese nei negozi. Si torna a ballare con La Belle Époque e la loro versione disco di Black is Black. E chiudiamo con i Montreal Sound e Music, ritmo, archi e atmosfera da discoteca. 5 dischi diversissimi tra loro. È settembre 1977 e Milano vende musica.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Prova a dirgli a tua moglie a maggio per essere carino, ad agosto ti porto al mare.
4: Sì, ma io devo fare la valigia.
3: Ma è maggio. Cominciano a preparare la roba sul letto, ma non dalla sua parte, dalla tua. Quindi tu dormi a robe di cappa per tutta la sera, per 3 mesi, non puoi neanche stendere le gambe perché non gli scombini i colori. La loro valigia è di queste dimensioni, dentro c'è il citofono, la smart, i 7 neri del giardino, tutto. Per noi maschi la preparano loro. Un sacchetto dell'S lunga, con dentro 2 infradito, tutte e 2 dello stesso piede.
0: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
9: Vivere è accettare e adattarsi.

0: 7080.it. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Guardavo un cartone animato che era L'Antesignano di Olly e Benji. Era un cartone animato sulle reti private locali, i Super Boys, e la sigla faceva così: ciao.

0: Hey Boomer!
1: In che senso?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Claudia, vi scrivo da Lodi e la canzone di Pupo mi ricorda la mia infanzia all'oratorio.

0: 7080.it. Il mood. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono sempre Graziella da Milano, sempre io, eh. Ok, vorrei sentire I Can Wait di No Shoots. Penso di aver detto bene.

0: www.radiostudio.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Roberto da Piacenza. Vorrei sentire Tarzan Boy dei Baltimora. Grazie.
2: Andata.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Io sono un ascoltatore incallito di 70 80, quindi in macchina è fisso.
2: Mi hai fatto venire un'idea.

0: 8080.it.
1: Sono le 11 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it.
7: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. In un'intervista rilasciata a margine dell'Assemblea ONU, il presidente ucraino Zelensky ha detto al Wall Street Journal di aver chiesto a Trump un pacchetto militare con antimissili Patriot ed altre armi. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sostituito con antimissili Patriot ed altre armi. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di

0: l'attacco su un canale Telegram. I militari avrebbero sventato il piano proprio monitorando i vari canali. A Marsala in Sicilia invece un'alunna di terza media ha minacciato una compagna con un coltello, ma è stata bloccata e disarmata da alcuni insegnanti e compagni di classe. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, così il ministro dell'istruzione Valditara lancia sugli attacchi della premier Meloni al presidente della Repubblica Mattarella sulle circolari per il tetto degli stranieri in classe firmate quando lui era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica ad Amatrice, va nella direzione dell'integrazione, ha aggiunto Valditara. In pensione in Italia sempre più tardi. Secondo le tabelle del report della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Siamo dentro.
3: Transizione.
4: Ecco dov'è finita la città.
5: Sì, la nave.
6: Nave, che ci fa?
7: Come nave lì dentro.
8: Attenzione, ora torna la nave.
9: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
10: 7080.it.
9: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: Questa è 7080.it.

0: sì, è qualche pagnotella, una birretta fresca, quello che trovi, re.
1: Sì, sì, quello che c'hanno, Pio. Tu sta qua, non te muove, eh.
0: E dove vado?
1: Stai bene.
0: Sì, re, fa un bel freschetto.
1: Brava, ritorno subito io.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
4: Direi 24 ore su 24, ma non so la stazione radio, FM, eccetera, eccetera. E vi ascolto tramite internet, adesso sto col telefonino e ho scaricato l'applicazione di 7080, scusate.
2: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: Benvenuti a Neverland, l'isola senza coordinate, dove la musica risuona tutto il giorno. Tra mare, sentieri e panorami sempre diversi, c'è già una nuova colonna sonora pronta ad accompagnarci. La passeggiata di oggi parte lungo una spiaggia dove il mare incontra una lunga fila di scogli levigati dal tempo. L'acqua scorre tra le rocce, formando piccole piscine naturali. E seduto su uno dei massi più grandi, incontro O'Kelly Isley Jr. Il rumore delle onde crea il ritmo perfetto per dare inizio a questa nuova tappa del nostro viaggio. Scopriamo quale brano ha scelto per noi.
5: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it. E tu sei a Neverland.

0: Riprendo il cammino, allontanandomi dalla costa fino a raggiungere i piedi della montagna vulcanica che domina Neverland. Il sentiero sale dolcemente tra rocce scure e panorami spettacolari, mentre dalla cima si alza un leggero filo di vapore. Proprio qui incontro John Denver. Da questo punto l'isola si apre davanti agli occhi in tutta la sua bellezza, con il mare che sembra abbracciare ogni orizzonte. È il momento di ascoltarlo.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Torno verso il mare, seguendo un piccolo corso d'acqua che sfocia in una laguna tranquilla. Un pontile in legno arriva fino al centro dell'acqua, dove il vento rende l'atmosfera ancora più piacevole. Alla fine della passerella mi aspetta Calvin Hayes. È uno di quei luoghi dove il tempo sembra rallentare per ascoltare meglio la musica. Lasciamoci sorprendere dalla sua scelta.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il sole si abbassa lentamente sull'oceano e colora il cielo di sfumature calde. Neverland rallenta il passo. Il mare riflette gli ultimi raggi della giornata e la musica continua a riempire l'aria fino all'orizzonte. Per oggi la nostra passeggiata termina qui. Domani ci aspetterà un altro sentiero, un nuovo panorama e tre nuove storie da ascoltare, sempre qui, a Neverland.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è musica... questa...

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in voga nei club e in onda nelle radio in questo mese del 1967. I 5 over the top sono Van Morrison, Brown Eyed Girl, Booker T, Groovin, Beatles, All You Need Is Love, Otis and Carla, Knock on Wood, Sam and Dave, Soul Man. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 11:59.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ricorda, Luca, la cosa più importante degli esami di maturità sono le fotocopie. Cartucciera professionale in dotazione Marines dell'esercito americano contenente numero 72 temi miniaturizzati, dico 72.
5: Tu mica sei normale, eh?
4: Ma il vero colpo di genio è questo. Adesivo sagomato contenente tutti i teoremi e le formule matematiche del mondo.
5: Ma se non si legge niente?
4: Vabbè, perché ora ci ho camminato.
5: Ah, infatti noi gli esami ci andiamo volando.
4: Quanto sei polemico?
0: Questa è 7080.it.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta. Il finale, no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giusto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Chiudere rapidamente le guerre con l'Iran in Ucraina, difendere la leadership statunitense nell'intelligenza artificiale, aumentare la pressione su Cuba fino alla caduta del regime comunista. Sono stati questi i principali temi affrontati da Trump nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Incontrandolo all'ONU, il leader ucraino Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno. Chiuso il Colosseo a Roma dopo la morte di un operaio specializzato 22enne precipitato mentre lavorava all'impianto di illuminazione. Andrea Moretti era specializzato nei lavori in fune in quota. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dopo lo spavento, la verità: nessuna persona è stata coinvolta nella scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12 e 8 anni, le due bimbe di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, ritrovate dopo una notte in un negozio di abbigliamento. La Procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta per sequestro di persona, sottolineando che le due bambine hanno agito emulando la challenge vista su YouTube e denominata Tutta la notte in un negozio. Economia: il PIL dell'Italia crescerà dello 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% del 2025, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. E quanto emerge dalle prospettive economiche intermedie dell'OCSE presentate oggi a Parigi? Le stime sono state ritoccate rispetto al precedente Outlook di giugno, quando si prevedeva per l'Italia una crescita dello 0,5% per il 2026, mentre per il 2027 la stima è rimasta invariata. Ed è tutto. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Dovremmo raccontare la tua storia a qualcun altro.
5: Una storia a cui non credi neanche tu? Buona idea.
4: Senti, io non so più a che cosa credere. E tu come puoi essere sicuro? Forse ti hanno dato delle droghe. Forse è tutto immaginario.
5: Chiaro, è tutto immaginario, sì. Anche questo è immaginario, no? Questo non è reale. Questo non è reale. Niente è reale. Forse non sono reale nemmeno io.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
2: The Disco Action,
6: una produzione K-Vox, numero 10.

0: Io mica ci ho capito niente. Mi sono vomitato pure l'occhio, poi sono svenuto. Ma alla mia signora che gli avete fatto? La lavanda gastrica?
1: Sì, la lavanda gastrica.
0: Se salverà?
2: Salverò.
1: Beh, questa volta vi salverete.
0: Meno male.
1: Ma levatemi una curiosità.
0: Sì.
1: Ma che cazzo vi siete magnato?
0: Tutto. E il ristorante se siamo magnati?
2: È una vendetta.
0: È una vendetta.
2: È una vendetta.
0: Sì, sta buona.
2: È una vendetta.
0: Sta buona, sta buona.
2: È una vendetta.
0: Sta buona. Come te senti?
2: Mi è rivenuta pane.
0: No, porca mignotta, non te fa sentire che tali fa.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
7: 7080.
6: Oppure
7: Hey Siri.
6: Metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Vi ascolto tutti i giorni, mi chiamo Mauro da Canonica d'Adda. Siete magnifici, complimenti per la trasmissione e la musica che trasmettete. Grazie, siete grandi.
6: Questa è 7080.it.
9: The Disco Action.
6: Extended Version. I più richiesti su 7080.it. Numero 5.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con il giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di una serie a cartone animato davvero simpatica e strampalata, la ciurma che dal 3 giugno 1969 iniziò ad allietare il giovane pubblico di Oggi Cartoni Animati in onda alle 13 sul programma nazionale, poi Rai 1. Esordiva così il cartone Tre Allegri Naviganti, ma chi erano? La ciurma era composta da Cecil, un serpente di mare verde un po' ingenuo, di cui non si vedeva mai la coda, Bini, un bimbo con un cappellino ad elica, il bonario Orazio Up and Puff, capitano della goletta Lichenlina. Con loro, piazzato sulla coffa della nave, c'era il corvo Crowy, mentre al cattivo e maldestro Dishonest John, baffuto e vestito di nero, spettava il compito di mettere i bastoni tra le ruote ai tre con i suoi ripetuti tentativi di comprometterne le missioni senza riuscirci.
4: Bini, raduna l'equipaggio!
5: Agli ordini, signor ammiraglio!
4: Io ve lo ripeto esattamente come è stato detto a me. Le nostre flotte sono minacciate da un terribile mostro mostruoso della peggiore specie!
6: Ah!
4: Terrificante.
3: L'idea dei Tre Allegri Naviganti venne al produttore e creatore di marionette americano Bob Clampett. Si racconta che, suggestionato dalle immagini del film Il Mondo Perduto, diretto da Harry O. Hoyt, Bob Clampett inventò il personaggio del serpente di mare, Cecil. La pellicola, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Arthur Conan Doyle, lo stesso di Sherlock Holmes, mostrò per la prima volta, con degli effetti speciali innovativi per il periodo, il mondo dei dinosauri, divenendo capostipite del filone preistorico.
7: Amici, qualcuno ci deve aver preso in giro. Non vedo nessun genere di mostri qua intorno.
5: Aiuto, Sisil, aiuto!
7: Vini, dove sei? Vini!
5: Quassù, Sisil, quassù!
0: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
3: I Tre Allegri Naviganti esordirono per la prima volta in TV nel 1949 sotto forma di marionette nello show Time for Bini, mentre la serie animata vera e propria, ribattezzata Bini and Sazzel Show, composta da 26 puntate, fu trasmessa dal 1962 sulla ABC. Sebbene fosse uno spettacolo per bambini, Bini and Sazzel Show entrò nelle grazie del pubblico adulto per i riferimenti anche politici alla realtà quotidiana. La trama era spesso surreale e senza senso. Oggetti come il cappellino ad elica di Bini, il binicopter che gli permetteva di volare, favorirono la messa in commercio di numerosi prodotti ispirati alla serie.
5: Sisil, bravo! Ce l'hai fatta anche questa volta!
7: Adulatore! Prego! Ecco alcuni abitanti del mare che ci hanno aiutati in questa avventura.
3: Nella maggior parte degli episodi, i Tre Allegri Naviganti percorrono gli oceani compiendo una missione. L'incolumità di Bini viene messa a rischio da Dishonest John, ma viene salvato da Cecil, il serpente acquatico dai grandi occhi con altrettanto grandi ciglia. Mentre Capitan Up and Puff, zio di Bini, tutt'altro che coraggioso, preferisce scappare sotto coperta o nascondersi sotto la Capt Up and Puff hiding box.
4: Va bene ragazzi, ognuno al suo posto, il mio naturalmente è giù nella mia cuccetta.
5: Allora Cecil, come faremo a trovare il mostruoso mostro?
7: Io lo troverò e lo stanerò. Un vero bravo detective usa sempre un travestimento quando va ad affrontare il sottomondo sottomarino per fare una piccola indagine perlustrativa. Ci vediamo!
3: Nel primo adattamento italiano di Tre Allegri Naviganti, in seguito ridoppiato, Cecil era Brogio, mentre Dishonest John fu tradotto in Rocco il Disonesto. In una nuova edizione i nomi rimasero invariati rispetto all'edizione americana, tranne il nome del cattivo tradotto in John Disonesto. Nel 1988 di Bini and Cecil fu realizzata una nuova edizione di soli 8 episodi.
2: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove anche oggi vi presentiamo i primi 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1970. I dischi selezionati sono Edwin Starr, War, Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough, Mango Jerry, In the Summertime, Free, All Right Now, Kinks, Lola. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 13.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Permette? Loris Batacchi.
6: Blubaba. Ma che fa, scusi?
5: È il baciamano.
6: Ah, vabbè.
5: Beh, allora, queste bambine.
6: Ma quali bambine dici?
7: Stiamo svolgendo un'inchiesta.
8: Su uno dei pericoli che maggiormente affliggono il mondo delle giovani.
7: Il seduttore.
8: Esatto.
9: Ma allora avete avuto un gran colpo di culo. Ma siete approdati al top, al massimo dei massimi.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
10: 37 70 88 70 80.
2: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nonostante l'esortazione di Trump all'ONU di porre fine alla guerra e la disponibilità di Zelensky ad un trilaterale, il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato che attualmente non esistono i presupposti per avviare negoziati di pace sull'Ucraina, sebbene la Russia rimanga aperta a questa possibilità. Tragedia a Roma, un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto. La procura della capitale procede per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia del 22enne. La premier Meloni chiede che sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile. Nell'udienza generale, a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre, arriva un nuovo appello del Papa. Il mio pensiero va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. Il tennis, sorteggiato il tabellone della Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Avanti, me lo dica chi è?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui?
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Oggi con 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, andiamo in Liguria, esattamente a Loano, perché c'è Enrica che mi ha mandato questa sua bella classifica, queste 10 canzoni di musica italiana tra gli anni 70 e 80. Sono pronto ad iniziare, sono pronto a farvi ascoltare la numero 10 che è occupata da Riccardo Cocciante.
0: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.

iniziata con questa canzone del 76, Margherita di Riccardo Cocciante e la classifica di Enrica. Al numero 9, Santo California con Tornerò, Franco Simone, Tu e così sia, lo ascoltiamo al numero 8.

0: sensazioni. Le vostre classifiche qui su 7080.it, questa è la numero 8, Franco Simone con Tu e così sia, e classifica di Enrica di Loano. Al numero 7 Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore. Roberto Vecchioni, Strano amore al numero 6. Al 5 c'è Umberto Tozzi con Perdendo Anna.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Il dottor

4 i Pooh con Linda, successo del 76. Andiamo nel 1988 perché adesso arriva questo brano al numero 3 di Gino Paoli.

0: grande successo e bellissima canzone questa di Gino Paoli, L'ufficio delle cose perdute. Andiamo avanti con la classifica, passiamo anche alla numero 2.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: brano questo di Mina, l'importante è finire, scritto da Cristiano Malgioglio nel 1975. Oggi l'abbiamo ascoltata al numero 2 in questa classifica di Enrica, che ci porta direttamente adesso ad ascoltare la numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Il carre

0: ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è.
1: 1972, I Giardini di Marzo, Lucio Battisti, questa quindi la numero uno della classifica di Enrica Di Loano. Per oggi è tutto, aspetto le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
2: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
3: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
4: Che vuoi fare? Questo vuole abrogare il purgatorio. Pannella, non si può raccogliere firme. I cinesi risistiamo dopo, buoni puttana Eva. Stai ferma, dama, non rompe le scatole. Tutti a piedi, Frodi, scende di bicicletta. E da una volta a donna. Buoni, ho detto fermi. Chi è quello lì con tutti quei bagagli? D'Alema. Ancora non ha trovato casa.
3: Questa è 7080.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
10: Ciao, sono Tommaso da Vico del Gargano e vorrei dedicare Dio ci sto di Rino Gaetano a Tiziana, che ogni cosa che proponi le risponde e Dio ci sto, ed è sempre festa e si esce. Ciao, ciao a tutti.
3: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
11: The Wix Compilation.
3: 10 ore del top alla carta.
12: Nuova puntata di Wix Compilation, 23 settembre 1984. Anche oggi pronti per cominciare con la nostra classifica, la classifica dei singoli più forti di questa settimana su 7080.it. E allora, via con le 10 posizioni. Ultimo posto per i Frankie Goes to Hollywood con Relax. Davanti a loro Animal Nightlife, Mr. Solitaire. Oggi apriamo dalla posizione numero 8, occupata da Sade. Questa è Smooth Operator.

0: Sade con Smooth Operator, la numero 8 di oggi, 23 settembre 1984. Davanti al settimo posto, Why? Loro sono i Bronski Beat.
1: The Weeks Compilation.

Bronski Beat con Why, settima posizione oggi 23 settembre 1984 all'interno della nostra Wix Compilation. La sesta posizione della nostra classifica, della classifica di 7080.it, è invece per gli Spandau Ballet con I'll Fly For You, davanti al numero 5 Blue Jean, David Bowie.

0: David Bowie con Blue Jean. Oggi è quinto, 23 settembre 1984. Numero 4 invece per gli Alphaville, che nella nostra Wix compilation oggi troviamo con Big in Japan. Il gradino più basso del podio è invece per i Miami Sound Machine, che andiamo ad ascoltare con Dr. Beat.
1: Un successo via l'altro, Wix compilation.

Dr. Beat, questi sono i Miami Sound Machine, la terza posizione della nostra Weeks Compilation, davanti al numero 2, Ghostbusters, dalla colonna sonora del film omonimo, Ray Parker Jr. E allora rivediamo insieme tutte le posizioni dalla 10 alla 2, prima di svelare anche oggi chi sta in cima alla nostra classifica. I Frankie Goes to Hollywood sono al numero 10 con Relax, Mr. Solitaire, gli Animal Nightlife sono al numero 9, ottava posizione per Sade con Smooth Operator, Why dei Bronski Beat occupa il settimo posto, gli Spandau Ballet sono sesti con I'll Fly For You, mentre davanti a loro al numero 5 abbiamo ascoltato David Bowie con Blue Jean. Big in Japan degli Alphaville occupa la quarta posizione, al numero 3 Miami Sound Machine, Dr. Beat, Ray Parker Jr. è secondo con Ghostbusters. E in cima alla Weeks Compilation di oggi, 23 settembre 1984, troviamo Stevie Wonder, che andiamo ad ascoltare, questa è I Just Called to Say I Love You.

0: I Just Called to Say I Love You. Questo era Stevie Wonder, primo sulle frequenze di 7080.it, oggi 23 settembre 1984. Con questo brano si chiude qui l'appuntamento odierno coi 10 Over the Top alla carte. E allora noi torniamo domani con un'altra puntata di Weeks Compilation, sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation,
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
5: Cosa?
4: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Andiamo, non è vero!

0: 7080.it.
1: Sono le 14 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vi fa ammirare, sì, per lei il nuovo Perlac vitaminico che rende i capelli morbidi, puliti, vivi, sì, per lui Creme Fix, la crema fissante dell'uomo sicuro, moderno.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro. Un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
6: Audio-video.
5: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragico incidente nella notte al Colosseo di Roma, dove un giovane operaio di appena 22 anni è morto cadendo da un'impalcatura. Sarebbe stato trovato con l'imbracatura ma senza la fune agganciata. Andrea Moretti era specializzato per lavori in fune in quota ed è precipitato per circa 10 metri. La procura indaga per omicidio colposo, chiuso il sito archeologico. A Lamezia Terme sarebbero stati i compagni di classe a segnalare agli adulti un comportamento strano da parte del 14enne che stava pianificando un'aggressione con un coltello ai danni della sua docente d'italiano. L'episodio si è verificato a pochi giorni dall'aggressione con una lama di cui è stata vittima Isabella Marsilio, la docente di Roma, colpita da un suo alunno di 13 anni. Intanto continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Meloni per la scuola e in particolare sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il testo arriva in Consiglio dei Ministri domani, atteso un decreto legge. Si erano incontrati a Pechino a metà maggio, si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington Trump e Xi Jinping, che difficilmente farà concessioni al tycoon. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale tra i due paesi. La pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori 4. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove, vai 7080.it.
5: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: c'è?
1: E la cremeria?
2: C'è.
0: Salite.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it.

0: per arrivare a Torino da mio figlio Carmelo. Sarebbe piacere ascoltare quindi di Balda Bembo Autostrada. Grazie tante, un abbraccio a voi, un ringraziamento a voi tutti e un saluto a tutta l'Italia.
1: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
2: The New Wave Collection. New Wave Collection.
1: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Rieccoci, nuovo appuntamento con New Wave Collection. Oggi scelti per voi A Flock of Seagulls, Space Age Love Song, i Boomtown Rats di I Don't Like Monday, Bronski Beat e la voce di Jimmy Somerville con Why, Depeche Mode con Just Can't Get Enough, Classino Vo con Guilty e ancora la band di Nick Hayward, Aircut 100 con Favorite Shirts.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: you can take it.
1: No, 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 hit sono Michael Sembello, Maniac, Billy Joel, Tell Her About It, Eurythmics, Sweet Dreams, Police, Every Breath You Take, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Ok, non perdiamo tempo.
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Bene, e diamo inizio alle danze.

0: 7080.it.
1: Sono le 15.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Suoi amici sostengono che lei è così irascibile e intrattabile perché non si è ancora sposato.
4: Io sono irascibile e sposato perché non sono ancora trattato.
3: Irascibile e intrattabile perché non si è ancora sposato.
4: Allora, ho capito bene. Irascibile e sposato perché non sono ancora trattato. E voi avete avuto il coraggio di dire questo, razza di matrimoniati che non siete altro.
0: Questa è 7080.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide.
9: Comnect, connettiti con noi.
8: info@comnect.it.
9: info@comnect.it.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
9: 7080.it.
10: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 7080.
10: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se faccio una domanda si dia una risposta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un pomeriggio dalla redazione. In primo piano una morte sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è deceduto intorno a 12:30 mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava sull'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. Il ministro della Cultura Giulia ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Sventata una nuova aggressione ad una docente della scuola pubblica che organizzava è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni. I carabinieri sono riusciti ad intervenire prima che mettesse in atto il piano. In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo con l'anno scorso, 325 registrazioni. La situazione potrebbe aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere 609. Aumento in particolar modo evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria. Il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con Donald Trump dopo quello di Ferragosto 2025 in Alaska, lo ha reso noto il portavoce di Putin, Peskov. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Lo sport con la pallavolo: oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle 16 in campo Belgio-Slovenia, alle 21 occhi puntati sul match Italia-Finlandia a Torino. La vincente tra Belgio e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà nell'altra semifinale con la Francia. È tutto. Alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: È il posto ideale per una colonia, non le sembra, signor Helly? Mentre aspettiamo, vogliamo suonare quella che chiamate musica?
5: Con piacere.
6: Anch'io sto aspettando qualcuno.
5: Vede, signor Ross, il mio nome non è Helly. E sono d'accordo con lei che questo è un posto ideale per colonizzare.
6: Noi di Venere abbiamo avuto la stessa idea. L'abbiamo avuta diversi anni fa. E credo di doverle annunziare che i suoi amici non arriveranno. Sono stati intercettati.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Mami, papi, c'è una cosa che devo fare. Non vi piacerà, ma credo veramente che sia la cosa giusta.
2: Marge spifferà tutto sulla nostra coca.
3: Noi non abbiamo coca.
2: No, certo che no, scusa.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
0: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Ciao ragazzi di 7080, questa volta mi piacerebbe poter ascoltare Looking for Love di Tom Hooker e non ho un ricordo, mi piace un sacco così come tutta la musica di quegli anni e ovviamente mi piacete tantissimo voi. Buona giornata, Roberta.

0: successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Stefano dal Lago Maggiore. Volevo ascoltare la canzone di George Michael, Fate, che mi ricorda quando ero bambino.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Guillermo Nunez, il amo del Brooklyn, New York. Se mi comprassi con la canzone di Daniel Santa Cruz, Linda Bella Linda, riporta ricordi della mia infanzia in Perù. Grazie mille.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, come state? Sono sempre io, Andrea da Travagliato.
2: Spiritoso sei, un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
1: Giornata bellissima, fuori dal caffè La Piazza. Volevo dedicare la canzone di Bob Marley. Non mi ricordo.
3: Allora proprio devo andare. Non c'è speranza. Va bene.
1: Ok, i miei due grandi amori, Marta e Rebecca, le mie amiche del caffè La Piazza, ovviamente. Un bacio a tutti e buona estate, eh? Ciao ciao, bacioni, bacioni, ma non a voi, alle mie amiche.
3: Come umore?

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: No, no, non dici. Sì, ho capito, poi non capite niente. Perché non lo dici? Non ho capito, devo spiegare a voi. Ma non fa che tu l'hai capito, capito o no?
2: Ho capito.
1: Va bene, la regola è prima. Fai attenzione. Pigli 40 carte. Ta ta ta ta ta ta ta, mischia. Metti qua, pa, pa, alzo.
2: Alzo per non imbrogliare.
1: Bravo, esatto, per non imbrogliare, come uno dice, ho alzato. Tre carte a te, tre carte a me. Per terra, attenzione, guarda, non mi fa. Per terra ci sta, sette belle. Asso di denaro, otto spade. Tu in mano di notte i bastoni, capì?
2: Sette belle asso di denaro.
1: Bravo, sette belle asso. Allora vedi che non ne capite niente. E dici, sì, sì, ho capito. Da zitto, quando sto ho otto per terra, non può pigliare sette una otto, pigliava forse otto.
2: Ma perché?
1: Mamma mia, ma perché è una regola, del gioco, proprio che dice a così non si può pigliare.
3: Andiamo, va, sì, va bene.
1: Ma nemmeno la scopa,
3: non so se... Lo so, è colpa nostra. Arrivederci, maestro, grazie, niente.
1: Arrivederci, maestro, però, mamma mia, Carmen,
0: oh. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
4: Ciao Radio 7080, sono Carlo da Vicenza e vorrei chiedervi se potreste mettere la canzone Billie Jean di Michael Jackson.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 7080.

0: Questa canzone ovviamente è la prima volta che sono entrata in discoteca, è stata per me una grandissima gioia ed ero una sedicenne molto allegra.
1: Ok,

0: Ehi, boomer!
1: Sì, come ha fatto a indovinare?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1966. I 5 campioni selezionati sono Supremes, You Can Hurry Love, Beatles, Yellow Submarine, Kinks, Sunny Afternoon, Los Bravos, Black is Black, Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Trasmetteremo tra poco il telegiornale, seguirà alle 22.45 speciale TG1.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
1: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 70-80. Oppure
2: Ehi Siri,
1: metti 70-80.
2: Metti 70-80.
1: Potrai ascoltare 70-80.it senza staccare le mani dal volante.
3: Ogni giorno un nuovo ricordo, 70-80.it.

0: 7080.it è anche in Piemonte. Cercala sul canale 351.
1: Ma chi Alessi, Asturasica, rompa le balle.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuto la notte scorsa nel celebre monumento della capitale. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte verifiche e accertamenti anche sugli altri operai. Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello alla sua insegnante di italiano. Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri in classe. La presidente del Consiglio Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Mattarella, ha detto da ministro redigeva circolare sul tetto degli stranieri in aula. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Nuova offensiva russa sull'Ucraina. All'alba, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri della città. Il calciomercato, con il Papu Gomez che firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato la scorsa estate, e si trasferirà a Forte Virtus, club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. La Juventus all'allarme portieri e dopo l'infortunio al ginocchio di Grabara, piomba su Neto, già giocato in bianconero. Oggi il 37enne brasiliano è svincolato. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: E dove?
5: In questa zona o nell'iperspazio stesso.
4: E quale fonte di energia può essere?
5: Il rapporto meteorologico è arrivato.
4: Sì, è incredibile. Sembra che tutti i fronti temporaleschi esistenti vengano risucchiati in questo punto. Hanno segnalato 3 tornado e non ce ne sono mai qui.
5: Dove convergono?
4: In un punto a 60 km.
6: È arrivato il rapporto che vuoi.
5: Tu lo so.
4: Ma quell'energia da dove viene?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Tony, simpatico Casanova della nostra storia, è un altruista, generoso dispensatore d'amorosi amplessi. Diciamo dispensiere di galanterie, autentica faccia di bronzo delle situazioni insostenibili. Ma pronte a sostenerlo sono sempre in molte le ragazze a disposizione.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: I Sanremo anni 80 erano fantastici, erano veramente con delle canzoni che mi hanno preso il cuore, l'anima e tutto. Ma io ritorno a Sanremo 88, vinse Massimo Ranieri, ma la mia canzone preferita era di Drupi, Era bella davvero, che poi quell'anno in campeggio con la suora la cantavo continuamente. Io avevo sostituito bella con una parolaccia per prendere in giro un mio amico, però la canzone era veramente fantastica, la cantavo tutto il tempo sul lago d'Orta.

0: 7080.it.
1: 7080.it presenta 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80.
2: E benvenuti qui a 7080 Live. Questa sera davanti a noi c'è un duo che ha scritto pagine indimenticabili della musica americana, Daryl Hall and Joan Oates. La loro storia comincia a Philadelphia alla fine degli anni 60 e il loro incontro ha quasi qualcosa di cinematografico. Suonavano con due gruppi diversi e durante una serata scoppiò una rissa tra bande rivali. Per allontanarsi dal caos, Daryl Hall e Joan Oates finirono nello stesso ascensore di servizio. Lì cominciarono a parlare di musica e da quell'incontro casuale sarebbe nata una delle coppie di maggior successo del pop e del soul americano. Adesso però le luci si abbassano, il pubblico li sta chiamando. Io mi avvicino al palco perché stanno per arrivare, signore e signori, Daryl Hall e Joan Oates.

Piccoli, Daddy Lola in Junoz con Private Eyes. E c'è una curiosità dietro quel celebre battito di mani che accompagna il ritornello. Inizialmente non era pensato come uno degli elementi centrali del brano, ma durante la lavorazione si accorsero che funzionava così bene da trasformarlo in una vera firma della canzone, e dal vivo è ancora più irresistibile, perché appena Daddy Lola canta Private Eyes il pubblico sa già cosa deve fare: rispondere con quelle due battute di mani. Daddy Lola e Junoz hanno appena cominciato, restiamo qui davanti al palco perché il concerto continua.

No way. That's what you gotta say.

Dari Lola in Jonas con I Can Go For That, No Can Do. E pensate che tutto cominciò quasi per caso. Dari Lola stava giocando con una drum machine e una tastiera quando trovò quel giro ipnotico che sarebbe diventato la base del pezzo. Un groove essenziale, quasi magnetico, e qui dal vivo si sente ancora di più. Ma Dari Lola in Jonas hanno ancora una carta da giocare.

0: E con Citizen Soul si chiude questo nostro incontro dal vivo con Daryl Hall and Joe Nuts. Una curiosità, il brano arrivò quando il duo aveva già alle spalle una straordinaria serie di successi e venne registrato come uno dei pezzi nuovi destinati in una raccolta Rock and Soul Part 1 e invece di essere soltanto un'aggiunta diventò a sua volta un grande successo e le ultime note si perdono tra gli applausi. Noi lasciamo Daryl Hall and Joe Nuts sul palco e ci diamo appuntamento al prossimo concerto di 7080 Live.
1: 7080.it ha presentato 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.

0: 7080.it.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È tempo di vendemmia nella Valle Felice e nel minuscolo mulino bianco il piccolo mugnaio inventa sempre nuove merendine.
4: Con la crostatina finalmente Clementina sarà mia! È cotta! E adesso la crema al cacao!
5: Questa è 7080.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
12: Vogliamo andare?
11: 37 70 88 70 80.
13: Bene, andata. E tornate vincitori,
5: giusto? Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non credo di essere pronto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. La politica in apertura. Il ministro per gli affari europei e il PNRR Tommaso Foti annuncia il conseguimento, la rendicontazione dei 156 obiettivi della 10ª e ultima rata del piano. Si è infatti riunita oggi la cabina di regia per l'esame dell'8ª relazione sullo stato di attuazione del PNRR, gli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della 10ª rata per un valore complessivo di 28,4 miliardi di euro. Continua il dibattito invece sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo ieri il presidente della Repubblica Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Le opposizioni però non ci stanno e vanno all'attacco criticando le parole di Meloni su Mattarella. Francia sotto shock per un efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì. Larissa Brito, 25enne brasiliana, è stata trovata mutilata, quasi riconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, è stato arrestato. È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo del Morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la scorsa notte nel celebre monumento di Roma. Moretti stava lavorando in quota con la sua imbragatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Il calcio con la nazionale. Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani saranno decisivi comunque per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto in Nations League si dovrebbe tornare al 4-3-3. Certezze, i ragazzi che già aveva a disposizione Mancini nel 2023, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Colonnello, metta insieme una squadra. Ci serve un rifugio sicuro, meglio una fonte di energia.
6: Sono Tayla e Maga.
7: La città degli antichi non è sicura.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente con...

Fuggire è per chi ha paura. Viaggiare è per chi vuole capire. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

cercare la destinazione, abbraccia l'imprevisto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: PAL Color Telefunken, perché il sistema PAL è nato in Telefunken.
0: Questa è 7080.it.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Ciao, sono Vito di Vabusto Arsizio, vorrei ascoltare You and I degli Scorpions.
8: Secondo te perché ci chiamiamo 7080?
9: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
10: Sa che non è stupida quella roba qui.
9: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
10: Mi piacciono le idee, me ne è venuta una anche a me, prenda nota.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: La vogliamo capire!
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Rieccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione in questo mese del 1984. I 5 vincitori da classifica sono Huey Lewis and the News, If This Is It, Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You, Bananarama, Cruel Summer, Billy Ocean, Caribbean Queen, Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 18.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Cos'è quella roba lì che ti pende in mezzo alle gambe?
6: E niente.
5: No, è la verità, scusatemi, cos'è sta roba qua? A me non capisco.
6: No, no, due cerchietti.
5: C'è una cosa lì che...
2: Questa è 7080.it.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se mi rompi le palle.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credimi, magico, questo posto riesce a cambiare un uomo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Il presidente iraniano Pezeshkian è intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU e, rispondendo a Donald Trump, mostra le foto della guida suprema Khamenei uccisa e dei bambini uccisi nella scuola bombardata dall'attacco degli Stati Uniti per non aver rispettato la legge internazionale, afferma il presidente iraniano. La delegazione americana a quel punto ha lasciato l'aula dell'Assemblea dell'ONU. Niente armi nucleari, ma nessuna limitazione allo sviluppo di nuove tecnologie nucleari pacifiche, ha poi concluso il presidente iraniano. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo oggi al question time alla Camera, ha confermato la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle tasse sul reddito per il ceto medio, e quindi si farà così, assicura Giorgetti. Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì. Larissa Brito, una 25enne brasiliana, è stata trovata mutilata quasi riconoscibile nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è avvenuto grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, è stato arrestato. È precipitato dall'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro, dunque, è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Moretti stava lavorando in quota con la sua imbragatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. L'autunno porterà con sé correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico idrogeologico per temporali su varie zone della Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì, giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con forti precipitazioni. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma fine giornata nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
5: Oh, porca zozza, dove ci troviamo?
6: Spiaggia di Omaha, 1944, è il D-Day.
5: E laggiù che cosa c'è?
6: Quelle con la coppa D.
5: Nein, nein, niente fuoco, pone!
7: Ail, tetone!
8: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
9: C'è la musica di Teresa De Sio oggi nel numero perfetto, un artista in 3 brani, quindi vuol dire che vi racconto una parte della sua storia musicale e ascoltiamo 3 delle sue canzoni. Il suo debutto nel mondo della musica è nel 1976 nel gruppo folk Musica Nova, fondato da Eugenio Bennato e Carlo D'Angiò. Con loro incide 4 album. 1978 debutta come solista. Nel 1980 arriva il suo primo album, Sulla terra, sulla luna. Noi ascoltiamo questa canzone.
0: 7080.it. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Oh, sola, sola.

0: singolo. È nel 1982 che Teresa De Sio raggiunge la grande popolarità e il successo grazie a questo album. Teresa De Sio, 10 sono le tracce. Noi ascoltiamo quella che apre l'album.
1: Vogliete

0: Questa canzone Voglia e Tournà arriva al grande successo e scala i vertici di tutte le classifiche nazionali. Ci rimangono pochi minuti, giusto il tempo di suonare anche l'ultimo pezzo per oggi di Teresa De Sio.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: fa.
1: Siamo passati al 1° maggio del 1983, quando è uscito questo album. Il titolo è 3, la canzone Ario. Anche oggi siamo arrivati alla fine del numero perfetto, un artista in tre brani. Vi ho raccontato un po' della storia di Teresa De Sio e abbiamo ascoltato assieme 3 delle sue canzoni. Io vi aspetto per il prossimo appuntamento con il prossimo artista.
2: 7080.it ha presentato il numero perfetto.
3: Il numero perfetto.
2: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Nonno, perché alla radio dici tutte quelle banalità, sconcezze e trivialità?
5: Anton Luca, perché rompi il cazzo?

0: Telefono! Ha detto telefono! Ha detto telefono!
1: Non ti sei lavato le orecchie stamattina! Ha detto telefono!
2: Questa è 7080.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
6: 7080. Ciao Radio 7080, chiamo dalla provincia di Napoli, o meglio vi contatto dalla provincia di Napoli. Sono un DJ, faccio prettamente serate anni 70 e 80. Vi volevo fare i miei complimenti perché inserite dei bellissimi pezzi, fate ritornare in mente la mia gioventù, essendo nato fine anni 70. Grazie mille, ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età di 7080.it.
7: Chi ama il proprio lavoro non sa mai quante ore ha lavorato.

0: Suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it,
1: The Hit Parade.
0: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Svegliati, idiota.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il Governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare. L'obiettivo è quello di ridare all'Italia una normativa sul nucleare che permetta la riapertura delle centrali, anche quelle chiuse dopo il referendum del 1987. Promessa mantenuta, esulta Meloni sui social. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona: non siamo terroristi ma vittime. Intanto sul campo un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen. La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, dunque sono decollati immediatamente caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in allerta, comunica Varsavia. Invita a mantenere la calma il segretario generale dell'ONU Mark Rutte, sottolineando allo stesso tempo la necessità di proteggere ogni centimetro del territorio alleato. Torna alla carta dedicata a te con una nuova edizione destinata a oltre 1.100.000 nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1.000 euro al nucleo familiare. I primi 500 euro saranno già accreditati il 4 novembre. Calciomercato, è arrivata all'ufficialità, il brasiliano Neto torna alla Juventus. Il portiere 37enne, che alla signora aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e 2017, sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale. L'Udinese invece chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid, Alaba. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Marti!
5: Ehi, Giorgio, amico mio, non eri a scuola oggi. Dove sei stato tutto il giorno?
4: Ho dormito troppo. Senti, ho bisogno di te. Devo chiedere a Loren di uscire, ma non so proprio come fare.
5: Va bene, non ti agitare. Lei è lì al caffè. Come si apre? Che cos'è che ti ha fatto cambiare idea?
4: Ieri notte Darth Vader è venuto giù dal pianeta Vulcano e mi ha detto che se non chiedevo a Loren di uscire mi avrebbe fuso il cervello.
5: Sì, ho capito. Comunque questa cosa del cervello fuso rimane tra di noi, va bene?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox, numero 5.

0: collezione che hai Vox.
1: Invernizzi Invernizzina, un formaggio fresco, urroso, doppia panna.
2: Piace a me, piace a voi, piace a tutti.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: newslinet.it. Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
3: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.
8: Questa
3: è 7080. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Il momento migliore per piantare un albero è 20 anni fa. Il secondo momento migliore è adesso.

0: successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Gabriele, sono nuovo e ascoltando la puntata di oggi direi che si potrebbe anche ascoltare I Want Your Sex di George Michael. Cosa dici?
2: Esatto.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, mi chiamo Davide Mancini, telefono dalla provincia di Lodi. Siete grandissimi, vi ascolto sempre e niente, mandate sempre la migliore musica. Ciao.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, premetto che amo la musica da sempre, la vostra radio è fantastica, fantastica. Vi ascolto tutti i

0: è 7080.it.
1: Noi che pensavamo che lo ZX Spectrum fosse fantascienza.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao 7080, buongiorno, Roberto da Roma. Mi piacerebbe tanto riascoltare Let Me In del mio amico Francesco, Mike Francis. Grazie tante, buona giornata.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Bentornati su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi in radio in questo momento del 1985. I 5 fuori classe sono Dire Straits, Money for Nothing, Stevie Wonder, Part Time Lover, UB40, I Got You Babe, ABC, Be Near Me, El DeBarge, You Wear It Well. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 20.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Cosa volete fare adesso?
6: Ho un'idea. Voi sedete lì in silenzio mentre io faccio i tipici rumori da papà.

0: Devo andare un momento solo al gabinetto.
1: Questa è 7080.it.
2: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Hawley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui emerse nel 2017 diedero inizio alla nascita del movimento MeToo. È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca invece un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio. La politica, l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. E ora lo sport con la pallavolo. La Slovenia ha sconfitto il Belgio per 3-1 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempendo in vista dell'incontro di stasera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia. Fischio d'inizio alle 21:05. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Aspetta, io ho una macchina del tempo.
5: Ce l'hai veramente?
4: Sì, vuoi vederla?
5: Certo che voglio vederla.
4: Ritenta, sarai più fortunato. Alcuni ci sanno fare, altri meno, e così da sempre.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola senza coordinate, dove la musica risuona tutto il giorno. Tra mare, sentieri e panorami sempre diversi, c'è già una nuova colonna sonora pronta ad accompagnarci. La passeggiata di oggi parte lungo una spiaggia dove il mare incontra una lunga fila di scogli levigati dal tempo. L'acqua scorre tra le rocce, formando piccole piscine naturali. E seduto su uno dei massi più grandi, incontro O'Kelly Isley Jr. Il rumore delle onde crea il ritmo perfetto per dare inizio a questa nuova tappa del nostro viaggio. Scopriamo quale brano ha scelto per noi.
7: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Enver. Da questo punto, l'isola si apre davanti agli occhi in tutta la sua bellezza, con il mare che sembra abbracciare ogni orizzonte. È il momento di ascoltarlo.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: torno verso il mare, seguendo un piccolo corso d'acqua che sfocia in una laguna tranquilla. Un pontile in legno arriva fino al centro dell'acqua, dove il vento rende l'atmosfera ancora più piacevole. Alla fine della passerella mi aspetta Calvin Hayes. È uno di quei luoghi dove il tempo sembra rallentare per ascoltare meglio la musica. Lasciamoci sorprendere dalla sua scelta.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il sole si abbassa lentamente sull'oceano e colora il cielo di sfumature calde. Neverland rallenta il passo. Il mare riflette gli ultimi raggi della giornata e la musica continua a riempire l'aria fino all'orizzonte. Per oggi la nostra passeggiata termina qui. Domani ci aspetterà un altro sentiero, un nuovo panorama e tre nuove storie da ascoltare, sempre qui, a Neverland.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.

0: Bello e brutto, ve lo dico a tutti, la mamma vi sceglie. E finché non torno qua dentro, comando io, è chiaro? Va a vestiti che dobbiamo andare in discoteca, fai ballamento.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
8: Ciao, sono Monica da Melegnano. Vi ascolto sul digitale terrestre, canale 93. Ciao!
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Se ami una persona, lasciala andare, perché se ritorna, è sempre stata tua. E se non ritorna, non lo è mai stata.

0: 70.it. Hey Boomer!
1: Fare il culo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tac!
2: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen!
5: Innamorato.
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

Che il vento sia sempre alle vostre spalle e il sole sempre sul vostro viso. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

frisate. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ehi, Cleopatra, fotografava me?
2: Bruno, ti va male, sono tua figlia, non mi riconosci.
1: Perché ti sei messa in testa con l'affare? Sei meglio bionda, sai, che ti credi?
2: Tu però vai dietro alle brune, a quanto pare.
1: Ma dai, va, che t'avevo riconosciuta subito.
2: Sì,
1: mettiti
2: sì,
1: lì
2: sì,
1: che ti faccio la fotografia. Lì, guarda di qua. Lì, ferma. Aspetta, guarda dall'altra parte. Fatto?
2: Poi te la spedisco.
1: Ah, sì, mi raccomando.
3: Bruno!
1: Beh, dove ti eri nascosto?
3: Ti stavo cercando.
2: Sì, giovane Werther, viene con noi in motoscafo?
1: Dai, cammina.
3: No, dobbiamo partire.
1: Tu, ti prendi un po' di sole, sei tutto bianco che pari immorto. Ti serve
2: non
1: una mano, signorina,
2: tempo,
1: mi do un passaggio?
2: Ho solo 15 anni ed è pure figlia di un questore.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it.
1: Sono le 21.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Girmi! La grande industria dei piccoli elettrodomestici presenta
4: Italy Party!
0: Questa è 7080.it.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
9: info@comnect.it. Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
10: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, sì, strai!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Scusi, è che mi sarei un po' bloccato.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali, ma lui ha nuovamente respinto le accuse. Le prime denunce pubbliche contro Weinstein, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento Me Too. Il Board of Peace per Gaza di Donald Trump ha annunciato a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari per 6 mesi, come anticipato da Axios e Channel 12. Il progetto è stato presentato in una riunione dei paesi membri del board, altri stati interessati, nonché gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nikolai Mladenov, alto rappresentante per Gaza del Board of Peace, ha sollecitato il sostegno al piano, pur riconoscendo che le discussioni con Israele non sono agevoli in vista delle elezioni nel paese. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni, addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri, è stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro al Colosseo fino a nuova disposizione, così come la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Chiusura al pubblico del parco archeologico, in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia, che proseguirà anche domani. Volo la Slovenia ha sconfitto il Belgio per 3-1 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley maschile. I ragazzi del coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto al Palavela di Torino, l'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia, fischio d'inizio alle 21.05. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Allora stare, Marf. Non lasciarmi andare via, Marf. No, non lasciarmi andare via, Marf.
0: No, no, no, no! Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
6: Ci siamo, appuntamento con Rock Hits e le 10 canzoni scelte. Tra le tante ascolteremo David Bowie con Heroes, Christopher Cross, Ride Like the Wind, Cyndi Lauper, I Drove All Night e ancora Angry Heart con Bruce Springsteen, Carole King, It's Too Late, i Chicago di Saturday in the Park, i Deep Purple, Smoke on the Water, Bryan Adams con Heat of the Night, Dariola and Joe Notes, Adult Education, e i Carpenters di Top of the World.

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Era piccolissimo e già mangiava la pasta. Come oggi, a 90 anni suonati. In tutto ne ha mangiato qualcosa come 80 quintali. Ed è sempre stata pasta Gigi, perché dal 1870 questa è la vostra pasta.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
10: Io vorrei ascoltare la canzone dei Kings, Come Dance, che non si sente molto in giro.
11: Si faccia una domanda e si dia una risposta.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Usa la solitudine, ma non farti usare da essa.

0: 7080.it e anche in Toscana. Cercala sul canale 351.
1: Buona, Ugo!
0: Settantaottanta.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it.
0: Una produzione K-Vox.
3: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi nelle radio in questo periodo del 1980. Le 5 chartmakers sono Irene Cara, Fame, Paul Simon, Late in the Evening, Olivia Newton-John, Xanadu, Christopher Cross, Sailing, Doobie Brothers, Real Love. Noi oggi vi facciamo ascoltare questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Dunque, una scarpa sinistra mi costa 600 lire, la scarpa destra mi costa 600 lire, le spese di esercizio del negozio di scarpe mi costano 600 lire. Se io vendo un paio di scarpe facendole pagare 600 lire, balza chiaramente all'occhio che guadagno 600 lire. Perfetto.
6: Buongiorno, ha visto passare la Sandy Show?
5: Sì, ma non si è fermata, non è mia cliente. Lei di cosa si interessa?
6: Io sono... mi interesso molto che... Guardi qua. Mi interesserebbe molto di... delle scarpe, che devo fare un viaggio, devo andare in mare.
5: Dove vuole andare vestito così? A Monaco?
6: L'abito non fa il sandalo.
2: Questa è 7080.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77.
12: 0331 59 33 77.
13: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro. Un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
14: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buonasera dalla redazione. Putin deve essere fermato, è lui il paziente zero. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky intervenendo all'Assemblea ONU. Poi ha aggiunto: ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco. E ancora, gli ucraini non hanno scelto questa guerra. Noi scegliamo di non morire, di non perdere il nostro paese, le nostre famiglie, di non perdere indipendenza e libertà. Per questo ci difendiamo. Zelensky ha poi concluso: è una guerra insensata e deve finire. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite i vertici militari dell'Iran rispondono a Donald Trump, che aveva minacciato: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica. La cronaca: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo. Un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. Cambiamo argomento: è arrivato l'autunno, oggi infatti ricorre l'equinozio, che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge e temporali anche di forte intensità. Chiudiamo col calcio: 9 anni dopo aver lasciato Torino, Norberto Neto torna alla Juventus. Bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal, tra le altre. Dopo il grave infortunio patito al legamento crociato da Grabara, Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 1989, che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017, sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. Con questo è tutto, più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Salve, sono il dottore. In pratica, scappate.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
5: 7080.it e Keybox presentano
4: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
6: Oggi tra le canzoni la geniale Kate Bush con Running Up That Hill e la spensieratezza di Dominic Troiano con We All Need Love. E poi ancora Adventures, Send My Heart, Elton John, Nikita, Rockets, Galactica, Mango, Bella d'Estate, Bengals con Walk Like an Egyptian, Cliff Richards, We Don't Talk Anymore, Wham, Club Tropicana, Bandolero, Paris Latino. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Hanno presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Cuore un grande cardiologo, funerale, centinaia di migliaia di fiori. Fra questi fiori primeggia un cuore di rose rosse. Dietro il feretro c'erano due medici, uno ridia gommati. Ma perché ride? No, rido per la poca fantasia. Hai visto? Muore un cardiologo, gli fanno un cuore di rose rosse. Beh, è giusto, muore un cardiologo, un cuore di rose rosse. Ma lei perché ride? Non ride perché penso quando muoio io che faccio il ginecologo.
1: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Allora, ciao, prima di tutto, film preferito 9 settimane e mezzo. Vai!
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: C'è un ladro che la legge non punisce e che ruba ciò che è più prezioso agli uomini, il tempo.

0: www.radioticino.it.
1: Hey boomer,
2: vuoi farmi uscire dai gangheri?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Sei orgoglioso di avermi fatto incazzare? Sei contento adesso?
1: 7080.it presenta

La pioggia cade sottile sull'asfalto della North Circular Road. Londra dorme, o almeno ci prova, ma fuori città, sotto le insegne al neon di un caffè aperto tutta la notte, è l'Ace Café, i motori non dormono mai. C'è odore di benzina, pelle bagnata e sigarette forti. Una Triumph Bonneville parcheggiata di traverso. Il motore ticchetta ancora caldo. Il ragazzo che scende ha 20 anni, il giubbotto è consumato e le mani sono nere sporche d'olio. Lo chiamano Eddie, non perché sia il suo nome, ma perché in quell'epoca tutti vogliono sembrare un po' come Eddie Cochran.

Dentro il locale il jukebox suona ancora rock and roll americano. C'è Jen Vincent, Elvis, Chuck Berry. I ragazzi seduti ai tavoli parlano poco, ma ridono forte, bevono tè nero e mangiano patatine unte alle 2 del mattino. Fuori le Norton, le Triumph aspettano come cavalli nervosi. Loro sono i Rockers.

soldi non hanno futuro, ma hanno una moto e soprattutto hanno una regola: andare più forte possibile. Per loro la velocità non è un passatempo, è una forma di libertà, una fuga dal lavoro in fabbrica, dai padri che hanno combattuto la guerra, da una società inglese che è ancora grigia e piena di macerie invisibili. I Rockers vivono di notte, corrono da un caffè all'altro cercando di battere una canzone del jukebox. Mettono quindi una moneta nel jukebox, parte il brano, saltano in sella alle moto e devono tornare prima che il brano finisca. Lo chiamano Record Racing. E in quel momento non esiste nient'altro, solo il vento, il rumore del motore e la paura di non farcela. Ma a pochi chilometri da lì, nello stesso identico momento storico, un'altra gioventù sta nascendo. In un appartamento minuscolo di Soho, davanti allo specchio c'è un ragazzo. Si sistema il nodo della cravatta con precisione chirurgica, ha le scarpe lucidissime, i capelli perfetti e un cappotto militare verde sopra un completo sartoriale italiano. We

poi scende in strada, accende una lambretta italiana e parte. Lui è un mod, il suo mondo non potrebbe essere più diverso da quello dei rockers. I rockers cercano il caos, i mods cercano stile. Dove i rockers idolatrano il rumore, i mods cercano eleganza. Ascoltano soul americano, ska giamaicano, rhythm and blues. Passano i pomeriggi nei negozi di dischi e le notti nei club. Le loro vespe e lambretta non sono semplici scooter, sono manifesti ambulanti, specchi cromati, decine di fari, selle personalizzate, vernici lucidissime, decine di specchietti. Ogni dettaglio deve dire una cosa sola: guardami. Perché i mods non vogliono sembrare duri, vogliono sembrare perfetti. E forse è proprio questo il punto: rockers e mods non si odiano davvero per la musica o per le moto, si odiano perché rappresentano due modi opposti di stare al mondo. Uno sporco di grasso e velocità, l'altro ossessionato dall'estetica e dall'identità. È inevitabile che prima o poi esploda tutto questo.

che esplode nella Pasqua del 1964. Le città costiere inglesi si riempiono di ragazzi in fuga da Londra, Brighton, Margate, Clapton-on-Sea. Il mare è freddo, il cielo è bianco, i pub sono pieni e arrivano loro. Prima i mods scendono dai loro scooter parcheggiati sul lungomare come un esercito cromato. Poi arrivano i rockers, moto grosse, scarichi aperti, catene, pelle nera. All'inizio solo sguardi, poi insulti e poi una bottiglia vola in aria e pochi minuti dopo l'Inghilterra impazzisce. Sedie che si rompono, inseguimenti sulla spiaggia, vetri infranti, polizia ovunque. I giornali parlano di gioventù selvaggia. Il governo entra in allerta, i politici discutono in Parlamento. Ma la verità è che gli scontri non sono così grandi come i giornali raccontano. La stampa, si sa, amplifica tutto perché quelle immagini fanno paura. Giovani senza controllo, giovani che non vogliono diventare come i loro genitori, giovani che usano mezzi meccanici per costruirsi un'identità. E allora l'Inghilterra capisce una cosa nuova: la motocicletta non è più soltanto trasporto, non è più solo energia, è cultura, è appartenenza, è soprattutto ribellione. E da quel momento cambia tutto, perché senza i rockers probabilmente non esisterebbero i caffè racer moderni, quelle moto basse, essenziali, velocissime, nate per correre da un bar all'altro. E senza i mods forse non avremmo mai visto lo scooter diventare un simbolo globale di stile urbano. Ancora oggi basta guardare certe città europee, Milano, Londra, Londra, Berlino. Da una parte chi vive la moto come adrenalina pura, dall'altra chi la vive come un linguaggio estetico. Ma il dettaglio incredibile è un altro: entrambi cercavano la stessa cosa, essere visti, essere riconosciuti, esistere. Perché negli anni 60 la gioventù smette di essere solo una frase di vita e diventa una cultura autonoma, e i mezzi a due ruote diventano il modo più immediato per dichiarare chi sei. Non servono parole, basta arrivare. Il rumore di una Triumph racconta una storia, il profilo di una Vespa ne racconta un'altra. E questa guerra simbolica non è mai davvero finita. La vediamo ancora oggi nei biker che preparano moto custom per mesi, nei ragazzi che lucidano scooter vintage come fossero oggetti sacri, nelle community online, nei raduni, nei giubbotti pieni di toppe, negli specchietti cromati, perché ogni generazione continua a usare le due ruote per dire qualcosa di sé. Sempre la stessa domanda: chi sei? E ogni volta la risposta passa ancora di lì, dal motore, dal rumore, dallo stile, da quella strana magia per cui una macchina diventa identità. Alla fine forse i mods e i rockers non erano poi i veri nemici, erano semplicemente due facce della stessa fame, quella di sentirsi vivi. E gli Who nel 1979 realizzeranno un film sulla loro opera rock intitolata Quadrofinia, portandoci proprio nella storia di Jimmy, un ragazzo mods, il suo giro di amicizie, gli scontri con le band rivali di rockers, creando scompiglio nelle città inglesi. Jimmy, cacciato di casa dal padre e perso il lavoro, cercherà rifugio nelle droghe, subendo però una profonda delusione dagli ideali a cui si ispirava. E se oggi nel traffico di una città moderna senti ancora passare una vecchia Norton che ruggisce o vedi una Lambretta lucidissima attraversare una piazza, sappi che quella storia è iniziata sulle coste inglesi nel 1964 e non è mai davvero terminata, sta ancora correndo.

0: Che dici, cambiamo il taglio?
1: Sei schizofrenico, ecco cosa sei. Come se avessi una doppia personalità.

0: storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti dominanti sono Donny Osmond's Go Away Little Girl, John Denver, Take Me Home Country Roads, Who Won't Get Full Again, Carole King, So Far Away, James Brown, Make It Funky. Noi oggi ascoltiamo questo. Make it funky!

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 22:59.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: È una sensazione molto piacevole, direi quasi eccitante. L'unico problema è che non vedo nessuno con cui... Un momento, eccolo lì, il ragazzo dell'ascensore.
5: Questa è 7080.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it
11: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 70
12: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
13: 7080.
12: Oppure
13: Hey Siri.
12: Metti 7080.
13: Metti 7080.
12: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: 7080.it, la playlist dei tuoi vent'anni. I tuoi vent'anni.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto invece Rutte. Per Zelensky, Putin deve essere fermato. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein, che era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025, al termine di un nuovo processo a New York ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni e molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero vita alla nascita del movimento MeToo. Due piloti della Royal Air Force si sono salvati in extremis lanciandosi con il paracadute prima che il loro aereo da addestramento precipitasse su un'isola nel nord del Galles, non lontano da alcune abitazioni. I due aviatori hanno riportato ferite non gravi e non risultano altri feriti o danni, come si legge in una nota della polizia locale. In Italia, fino a nuova disposizione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, il parco archeologico del Colosseo proroga domani, giovedì 24 settembre, la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti e a tutti i lavoratori del parco. Lo ha comunicato il Parco Archeologico del Colosseo in una nota dopo la chiusura già disposta per oggi in seguito alla morte del giovane operaio caduto da un'impalcatura. Cambiamo argomento, è arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Abbiamo partecipato a un esperimento.
4: Che tipo di esperimento?
3: È elettronico. Deflessione radar per non far localizzare le navi. Non ci ho capito un granché.
4: E siete stati esposti a campi di forza magnetica o a radiazioni?
3: Credo di sì. Ma a parte questo è successa una cosa. Ci è successa questa cosa assurda soltanto a noi due. Non so come si spiega, ma non so come ci siamo spostati nel tempo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
5: E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
6: In questa differente linea temporale, all'apice del suo successo negli anni 70, Adriano Celentano decide di intraprendere una nuova avventura imprenditoriale. Affascinato dal mondo della comunicazione e desideroso di offrire una piattaforma per la musica e la cultura italiana, fonda una stazione radiofonica chiamata Radio Celentano.
7: Please and call in 92 years old.
8: You're the

0: La radio, con sede a Milano, diventa rapidamente popolare grazie alla sua programmazione innovativa che combina musica, intrattenimento e discussioni su temi sociali. Celentano utilizza il suo carisma e la sua influenza per attrarre ascoltatori un po' di tutte le età, promuovendo giovani talenti e offrendo uno spazio per dibattiti culturali. Radio Celentano non si limita alla musica popolare, dedica anche segmenti a generi diversi, inclusa la musica classica e il jazz, riflettendo l'eclettismo artistico di Celentano. La stazione diventa un punto di riferimento per gli appassionati di musica e cultura, influenzando le tendenze e le preferenze del pubblico italiano.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nel corso degli anni la radio si espande, lanciando edizioni regionali in tutta Italia e collaborando con artisti e intellettuali per produzioni speciali. Questo progetto imprenditoriale non solo consolida ulteriormente la posizione di Celentano come icona culturale, ma contribuisce anche in modo significativo allo sviluppo del panorama mediatico italiano.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: dagli studi della Fiera di Milano trasmettiamo ora Portobello.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao, oggi è l'anniversario di me e mia moglie, Lorena e Fabio, 30 anni di matrimonio.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Il tempo è amico, nemico, testimone, denaro, galantuomo, medico. Ma nessuno ha veramente capito cosa serve il tempo.

0: Hey Boomer!
1: Ancora tu! Sei proprio un gran zio della migliore!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Che buono, Furio! Se no si alza la pressione dei sentimani!

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Tu gusti smell che one.
2: Ed è una coppia a regalarci la prima versione di un classico interpretato da Elton John. Parliamo di Your Song, scritta da Bernie Taupin, che la compose subito dopo aver fatto colazione in una mattina di ottobre del 1969. Ed ecco cosa disse Elton a tal proposito. Il segreto di Bernie Taupin è di essere un tipo molto sentimentale e di scrivere molto raramente. I suoi testi sono tutte cose personali e di questo me ne posso rendere conto perché lo conosco di dentro e di fuori. Per esempio, quando si presentò con il testo di Your Song, conoscevo la ragazza e, già che sembravano innamorati, ne curai la musica in modo particolare. Your Song rimase quasi certamente la canzone più famosa in assoluto di Elton John. Dopo averlo ascoltato, John Lennon dirà di aver udito per la prima volta qualcosa di veramente nuovo a partire dallo scioglimento dei Beatles. Pensate che onore per Sir Elton John, che qui su 7080.it ascoltiamo per l'appunto con Your Song. It's a

Elton John con Your Song e innumerevoli sono le versioni che altri hanno fatto di questo capolavoro, ma una delle più curiose in chiave soul rimane quella di Billy Paul, uno dei tanti associati al Sound Soul di Philadelphia, creato da Kenny Gamble, Leon Huff e Tom Bell. Billy Paul era riconosciuto per il suo stile vocale variegato che spaziava dal dolce e soul al basso e rauco. Billy Paul è conosciuto per un classico che l'ha portato al successo internazionale, Me and Mrs. Jones del 1972, vendendo 2 milioni di copie, diventando quindi singolo di platino e facendo vincere a Paul un Grammy Award, e da uno dei suoi ultimi album in classifica nel 77 reinterpreta appunto questo grande successo di Elton John, che è Your Song, che ascoltiamo qui.

0: Your Song nella versione di Billy Paul su 7080.it. Grazie a tutti da parte mia perché ci avete scelto e seguito. Se avete ancora questo genere di curiosità, se vi piace ascoltare le cover delle canzoni famose, non dovete far altro che rimanere qui, però naturalmente solo pezzi anni 70 e 80.
1: 7080.it.
2: Tu gusti snake one.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Da Cirano a Marlowe, da Otello al feroce Saladino. E oggi sono Nino Castelnuovo. Certo, un po' di moto è importante per me, come per tutti.
0: Questa è 7080.it.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
12: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
11: Senza paragoni.
12: Ma io non ho mai registrato questo spot.
13: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
14: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Com'è vero?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh, sembra molto invitante.
3: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Da un'idea di 7080.it.

0: e i più forti. 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Ed ora i vostri due beniamini, Tognazzi e Vianello, in 3, 4 e 5.
3: Mamma, mamma, Tito, scendo ora dal tetto di casa, della nostra bella casa toscana. Gli ho dato una bella mano di cinta, perché so che voi mamma ci tenete tanto al
4: Tito,
3: vostro tetto
4: natio.
3: Un bel colore rosso, come le ciliegie maggioline. Mamma, Tito, te tu hai ritinto il tetto, ma tanto te tu ti intendi tanto i tetti ritinti, sa?
1: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo.

0: Musica80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: 8040.
0: 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
2: K-Box.
3: È stato come viaggiare verso le stelle, Venere e Marte.
4: Un viaggiare verso le stelle? Ciucciù deve aver picchiato la testa.
3: No ragazzi, è l'amore che mi fa essere emozionato.
5: No, il tuo è un attacco grave di febbre cerebrale.
3: Quando in maggio sbocceranno le rose e il mio amore rifiorirà. E intanto aspetto sognando.
5: Si tratta proprio di amore.
1: Questa è 7080.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
10: Che hai da proporre, forestiero?
9: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
10: Affare fatto.
11: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
12: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
11: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
12: 0331 59 33 77
13: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
14: info@planetmedia.it. 7080, sono Gabri dalla provincia di Bergamo. Che dire, siete stupendi. Oltre alla musica top, i meravigliosi aneddoti dei nostri anni più belli. Volevo richiedere, ascoltare e far ascoltare tutti gli amici di 7080 una canzone stupenda dell'85, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, quanto mai attuale, tutti vogliono comandare il mondo. Vi prego, continuate così, siete grandi. Ciao a tutti.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: Il tempo è gratis, ma è senza prezzo. Non puoi possederlo, ma puoi usarlo. Non puoi conservarlo, ma puoi spenderlo. Una volta che l'hai perso, non puoi più averlo indietro.

0: su Google. Scrivi solo 7080.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: Gayvox.

7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Imagine there's no heaven. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1973, al cinema c'è Jesus Christ Superstar, con un Gesù hippie, bello e rock. Non fa miracoli, ha paura e dubbi ed ha un amico fedele, Giuda. Jesus Christ, who are you, what have you sacrificed? 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma scusami se ogni cosa è un problema.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Venezia, 1985.

0: 7080.it.
1: È 1:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E veniamo a un film anni 80 che ricordavate come strepitoso, ma che ora sembra atrocemente lento.
4: Cacchio, Stripes, da morire dalle risate. Ok, Bill Murray che guida un taxi. Continua a guidare, panoramica sulla città, attraversa un ponte, traffico né intenso né scarso.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Puoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Gli manca la parola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un valzer.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vox.

0: mappa di cazzo.
1: Ehi, boomer!
2: Anche di questo! Ma si vede che non c'hai spirito di osservanza!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: Di che stai parlando? Questi soldi sono il biglietto per la bella vita. Ho comprato un gigantesco forziere pieno di monete d'oro. E ora voglio tuffarmici dentro come zio Paperon.
1: Ah, non è liquido! È una montagna di pezzetti di materia solida che formano una superficie dura e compatta! Ah!
2: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao 7080.it, da ex radiofonico volevo farvi i complimenti. Da quando vi ho scoperto siete diventati la mia radio preferita.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più popolari nei club e diffusi in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You, Cher, If I Could Turn Back Time, Tina Turner, The Best, Texas, I Don't Want a Lover, Roxette, Listen to Your Heart. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:01.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: E a una certa, all'imbrunire, cominciavano le mamme i richiami della giungla. Marco, vieni su, che te gonfio. Oh, vieni un po' qua, che già è pronto. Se no si attacca tutto, te lo metto per cappello. Te sgozzo, vieni a casa.
2: Questa è 7080.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
8: 22HBG.
9: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
10: lexmcl.it.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn.